tímanum þínum og á netinu.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 4:33.
1: Una guerra combattuta con armi convenzionali richiederebbe anni e costerebbe troppe vite umane. No. No, in questo caso occorrerà trovare qualcosa di diverso. Io penso che questa situazione richieda che qualcuno faccia un'azione assolutamente futile e stupida. Si tratta solo di stabilire quale.
2: E siamo noi i più adatti per farla.

anarchia significa liberazione della mente umana dal dominio della religione, liberazione del corpo umano dal dominio della proprietà, liberazione dalle catene e dalle restrizioni del governo. Significa un ordine sociale basato sulla libera associazione degli individui.

0: mortadella è buonissima, c'è niente da fare, è proprio buona. Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, la coppa liberale, le salsicce repubblicane, prosciutto cotto e fascista.
1: I radicali?
0: Cosa?
1: I radicali.
0: Cosa?
1: I radicali nel gioco del salame del...
0: Che cosa?
1: I radicali nel gioco di prima.
0: Ma che cosa?
1: I radicali nel gioco degli insaccati.
0: Ma che cosa?
1: Ma va, non si può dire mai niente con te.

0: Salve, dottore. Come mai qui?
1: C'è il cane grosso. Lei come sta?
0: Bene, bene. Anzi, mi scusi se ogni tanto ho saltato qualche appuntamento. Però martedì prossimo vorrei venire.
1: Va bene.
0: Alla solita ora? A presto.
1: La finocchiona.
2: Cosa?
1: I radicali, la finocchiona.

0: forte e pieno d'olio.
1: C'è l'olio. È fortissimo.
2: Questo ci butta di fuori subito. Quando c'è l'olio.
0: C'è olio. È stupendo. Senti com'è forte. È ancora pieno d'olio.
3: C'è l'olio, hanno detto c'è l'olio.
0: Dai, fuma, tocca a te.
4: Fuma, dottore, la catena non si può spezzare.
0: Dai, sennò si consuma.
5: E su, su, dottore, voglio fumare anch'io.
0: Non così, aspirala. Sennò così non la senti nemmeno.

0: Yes, Hollywood. I do, do, do, do. Listen up, yes.
1: Come?
0: Ah, Boderick e Malombrando non vengono più.
1: Perché?
0: Ah, Boderick se n'è andato con Darja nella giungla. E Malombrando?
1: Because?
0: Ah, because se ingrassare 240 kg non andrà più da Jumbo Jet?
1: Va bene, ma non è carino questo, madame, glielo dica Mr. Brando.
0: Aveva firmato un contratto?
1: Signor Salci è molto arrabbiato, sa?
0: Poi lui, con signor Salci in Italia, non lavora più.
1: Come ha detto Brando?
0: Ah, ringrazio.
1: Va bene.
0: Va bene, ok, ok.
1: E travolta?
0: Ah, non si sa se viene.
1: E cosa ne va a dire, non si sa? Mi scusi tanto, signorina. No, io grido perché... No. Viene o non viene?
0: Vabbè, vengono, vengono, me ne frega niente. Anzi, io manco lo volevo nel film mio.
1: Sì, sì, glielo dica, va bene a questo signor Travolta, che a me manco mi piace,
0: sì.
1: Perché deve essere pure uno malaticcio e mezzo pazzo, che ogni sabato sera si imbrieca e poi gli viene la febbre.
0: Lasci perdere, non fa niente.
1: Anzi, sai che cosa ci diciamo noi, italiani, a questi divi che non vogliono venire qua?
0: Sì.
1: Go to die kill! Andate a morire a Marseille!

Oggi su Radio C Roma, jazz a colazione. Suoni, ritmi, contaminazioni, esperimenti, anime soffiate dentro strumenti di ottone. Il possibile è già stato tentato ed è fallito. Ora è tempo di tentare l'impossibile.

sad. You took my lips, you took my love. So

now interrupt for a commercial.

0: Buongiorno a tutti. Questa mattina l'orologio atomico di Radio di Roma, per l'ora della colazione, segna che è il momento del jazz. Un jazz? Sì, chi lo cambro avvisa, non capì? Un jazz.
1: Aprile a Parigi. Castagni in fiore, tavolate festose sotto gli alberi. Aprile a Parigi. Questa è la sensazione che nessuno potrà mai riavere. Non ho mai conosciuto il fascino della primavera. Non l'ho mai incontrato faccia a faccia. Non ho mai saputo che il mio cuore potesse cantare. Non ho mai perduto un caldo abbraccio. Se non in aprile a Parigi, da chi posso correre?

0: that's fucking it, right?
1: Un saluto al quartiere di Via degli Stadi, con le sue case che crollano e le recinzioni dei vigili del fuoco a segnalare il pericolo, con le domeniche fatte ad un San Vito semivuoto perché la squadra tentenna. Io non ci vado perché non amo il calcio, ma le facce ipocrite che dicevano era meglio quando c'era Edru, fanno più paura dell'acido.
2: È tutto che essero cos'è?
3: Era meglio quando c'era Pagliuso.
4: Era meglio degli anni 30.

0: Ben collegati con lo stadio Cornelio Franzamaglia di Luino Borgo, Wisconsin. Sta per scendere in campo in allenamento la rappresentativa della maggioranza governativa italiana. Ci sono già presenti numerosi tifosi. Sentiamo, il tifo è molto caldo, qui la temperatura è ottimale, direi 24 gradi, i giocatori sembrano essere freschi. Molto soddisfatto capitan Silvio Berlusconi della sua rappresentativa. Ed ecco il fischio d'inizio, Berlusconi passa a Letta, Letta gestisce palla a centrocampo, ancora per Bonaiuti. Bonaiuti indrattieggia, attenzione, tiene palla Bonaiuti, placcano Giovanardi, attenzione Giovanardi, Giovanardi il tiro,
1: Giovanardi, parata
0: di Brancher, signori, signori Brancher. La rimessa di Brancher, parla poi per la Brambilla, la Brambilla avanza, braccata da Balocchi, ancora per Bertolaso, Bertolaso insiste, tiene palla, braccata da Augello, attenzione, parla per Lometto, Lometto, la Santanchè, il tiro, gol! Incredibile, che prestazione, la Santanchè, rivediamo. Rivediamo se ci agevolano alla regia, ecco.
1: Torni a New York, Santanchè, torni a
0: Santanchè che realizza.
2: È una storia di tutti i tempi, è una storia di povertà. L'artista vestito male, senza cravatta, senza gilet. Fa niente se non mangiava, andava in giro, pareva un re. Innamorato di una modista, del quinto piano, interno 3.

vicino al cielo. Guardarsi in viso senza parlare era una gioia per giorni interi. Solo che a furia di non mangiare le venne fame, lei se ne andò.

Questo è un pezzo di un gruppo, un altro gruppo, si chiama Lowlands Tom Poem.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 17 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 44%.
1: Se pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
0: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 38 minuti.
1: Ah, ma sono fatto male. Già ridere, ragazzi.

situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance.

0: Potrei fare una domanda a Loke?
1: Come no? Certo! Loke, Moana! No, Loke, Moana!
0: Loke, ascoltami bene!
1: Senti!
0: Allora, quando ti sodomizzano con un preservativo alla fragola, dopo, hai sete?

e che riappropriarsi del sole e del cielo, nel senso di conoscerne i movimenti, ti mette in sincronia con le cose cosmiche che vivono dentro di te, perché tutti i tuoi atomi pesanti che c'hai, come il ferro, il cobalto, il nichel che c'è dentro di te, sono tutti atomi che vengono dalle stelle, sono stelle che sono esplose, hanno mandato in giro questi atomi pesanti, quindi nel tuo corpo c'è la storia del cosmo. Tanto più affascinante è che con la coscienza tu realizzi questa cosa che già vive, ma vive come ignorata. In qualche modo tu rappresenti l'autocoscienza del cosmo. Cioè, so che suonano sacerdotali, ma voglio dire, nel senso che noi siamo degli animali che guardano in alto, pur non avendo la conformazione degli occhi come certi insetti per guardare in alto, perché noi abbiamo gli occhi per guardare davanti. Però noi guardiamo, tutte le civiltà hanno guardato il cielo, e a partire dal cielo si sono orientati per muoversi sulla terra. C'è qualcosa che si riferisce propriamente alla specie, no? E come sosteneva Marx, le cose più significative dell'uomo sono quelle che apparentano alla specie, cioè quelle in cui è come la specie che diventa cosciente di se stessa, e da questo punto di vista ovviamente si separa dalle altre specie per questo elemento di coscienza.

Mangialpes. Due chili di pesce freddamente mandato giù, affettato misto a volontà. Don Perignon gelato del 64, che va giù gelato per il gozzo. Il fegato telefona, ma il gozzo ride. Mangia il pesce. Ho mangiato il pesce.

te li mando tutti a scopare al parco. Lavoro al bar, faccio il budino, non faccio l'amore.

Radio Ciroma, diciamo, è l'Austorgan radiofonico del centro storico, quindi potete dire una voce non solo autorevole ma quanto mai legittima a pronunciarsi.

U pupa, ilare uccello calunniato dai poeti, che roti la tua cresta sopra l'aereo stollo del pollaio e come un finto gallo giri al vento. Nunzio primaverile, u pupa, come per te il tempo s'arresta, non muore più il febbraio, come tutto di fuori si protende al muover del tuo capo, aligero folletto, e tu lo ignori.

Io ringrazio voi e la vostra emittente per darci questo spazio per consentire di esprimere le nostre idee, le nostre valutazioni politiche su quello che è il momento difficile della nostra nazione e di entrare anche nel merito di alcune questioni locali che sicuramente stanno all'interno di quel contesto nazionale.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 40 minuti.
1: La mostarda. What does an animal a mostarda? Potrate. Questa roba è magna da americani, vedi? Roba sana, sostanziosa. Maccavona. Mazza e zozzerina. Gli americani, oh. Maccarone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, meglio. Io me ne mangio.

0: Hai niente di porno?
1: Dici su sé?
0: Certo, mi mettono dell'umore adatto. Che cos'è Videodrome?
1: Ah, niente, torture, omicidi.
0: Sembra eccitante.
1: Ma non c'entra col sesso.
0: Lo dici tu?

Buonasera a tutti, sono al canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

quanti giri che fa il mondo, s'attorciglia vorticando, non va mai nel suo percorso incespicando, si rassegna un giro al giorno va girando, non fa certo tutto quello che fai tu, che ristagni nel tuo misero su e giù. Fuma marijuana, fuma della

quanta luce fa una stella, tanta quanta te ne abbaglia. Una stella che brillava brillerà in quell'altra che ha più giovane l'età. Non fa certo tutto quello che fai tu, nasci ora e credi d'essere di più. Fuma marijuana.

0: Pues eso es paella.
1: Democrazia, c'è già tolta la democrazia, c'è la

La cosa immediata, lasciatemi dire, che tutti noi abbiamo davanti è che la vita così come ce la fanno vivere nei nostri territori è prossima alla merda. Quindi il problema qual è? È che questa cosa non la sopportiamo più, non sopportiamo di subire arroganze, non sopportiamo di subire sempre tagli sulla scuola, tagli sulle pensioni, tagli sui salari, tagli sulla sanità. Non si ci fa più a vivere.

Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no il secondo messaggio che hai detto.

Questa è Radio Chiro. Radio Chiro. Rumori nell'etere cittadino.

dalla croce, per prima cosa ha preso la condizione atroce, amar la vita e vivere.

0: 5 maggio 2026, ennesima puntata di Rock on Desk con due nuovi conduttori questa settimana.
1: Salve a tutti, sono Gabriele che vi parla, il vostro fonico di fiducia.
2: Buongiorno a tutti, sono Bianca.

0: E presenteremo dei pezzi dagli anni 81, 82, 83.
1: Sì, ricordiamo, siamo in diretta da scuola, vero ragazzi?
0: Sì, che scuola è? Da scuola, dall'istituto ITGC Falcone di Acri, dal grafico precisamente.
1: E come sapete ormai facciamo le puntate a tema, tra virgolette, quindi procediamo di anno in anno. Questa volta abbiamo 3 anni, se non sbaglio, che abbiamo scelto per fare questa trasmissione. Quali sono?
2: 81, 82 e 83.
0: Vogliamo iniziare con la presentazione.
1: Quindi una splendida selezione musicale prodotta dal nostro caro White Flower, che è stato molto bravo. Ho fatto questa playlist, l'ho caricata, davvero oggi sarà una puntata molto molto interessante. La prima canzone proposta che proporrete qual è?
2: Allora, si chiama Don't Stop Believing, è dei Journey, è uscita nel 1981 ed è diventata una delle canzoni rock più amate di sempre, anche se all'inizio non è esplosa. Non esplose subito in classifica negli anni, è diventata iconica grazie anche a serie come The Surprison, vabbè, e Glee. Il messaggio è molto positivo: non smettere mai di credere nei propri sogni.
1: Buon ascolto.

0: È bravo White Flower, bravo, bravo. Che poi sarebbe Bianco Fiore, ma ormai...
1: Vabbè, ma noi lo chiamiamo così perché cioè, noi possiamo. 5 maggio, diciamo che si sta avvicinando l'estate, però estate, ma non lo so, perché c'è, il tempo non lo vedo troppo... dei migliori, insomma.
0: No, no, come si dice, non so se anche qua ad Acri si dice, ma il tempo non è sincero, si dice pure adesso a Cosenza.
1: Vogliamo presentare l'altro brano?
0: Sì, tocca a Bianca a quanto pare, vediamo il prossimo pezzo qual è. Bianca,
2: allora.
0: un gruppo molto molto importante, no?
2: Sì, sì, quartetto. È una collaborazione tra i Queen e David Bowie.
0: E David
2: si
0: Bowie,
2: chiama
0: sì.
2: Under Pressure, ok, e nasce, vabbè, dalla questa collaborazione. Quindi durante una jam session improvvisata in studio, allora, in basso iniziale tra i più riconoscibili della storia della musica, e il testo parla della pressione sociale e personale che tutti affrontano.
1: Vabbè, diciamo che Under Pressure ci siamo anche noi, perché prima volta in radio. Vi ricordo che siamo su Radio Ciroma, su www.radiociroma.org, oppure su sulla frequenza 105.7.
0: Sì, infatti la Valle del Crati, se siete un po' più giù ci potete ascoltare sulle frequenze della radio, mentre se siete a New York, a Tokyo, a Budapest potete seguirci sempre su www.ciroma.org e in replica la domenica mattina intorno alle ore 10, se non sbaglio. Quindi avevamo detto c'è un pezzo abbastanza importante, lo mandiamo in play?
1: Vai, lo mandiamo
0: sì,
1: in play.
0: Okay, grazie.
1: Buon ascolto.
0: Della risposta, grazie.

0: Bella, vero?
1: Beh, diciamo, prof, bella, canzone bella. Molto molto bella.
0: Finita.
1: Purtroppo.
0: Finisce proprio così, con lo schiocco di dita.
1: Vogliamo parlare del prossimo
0: pezzo? Mi sa proprio di sì, è emblematico della mia età anche questa canzone che manderemo in onda, perché mi ricorda un famosissimo film, un allenamento veramente
1: mostruoso,
0: incredibile,
1: mostruoso.
0: Da parte di chi? Di che film stiamo parlando?
1: Dirò che stiamo parlando del pezzo Eye of the Tiger.
0: Sono tutte conoscenze innate, già le sapeva chiaramente, non gli ho instillato nulla, non gliel'ho spiegato.
1: Vabbè, ma prof, ma siamo di diverse generazioni,
0: volevo accentuare questo, la tristezza degli anni che avanzano. Vabbè,
1: a me siete fatto vecchio.
0: E la disconoscenza da parte vostra di quello che per noi è la base fondamentale della vita. Va bene. Dicevamo?
1: Stavamo parlando di Eye of the... se la pronuncia mi aiuta.
0: Yeah.
1: Eye of the Tiger, The Survival. La colonna sonora di Rocky 3, famosissima, fu richiesta direttamente da Sylvester Stallone, oggi praticamente il simbolo. Come Rocky 1? Qui hanno sbagliato. White Flowers.
0: Hanno sbagliato.
1: Ma che mi racconti?
0: Vabbè,
1: comunque è praticamente il simbolo della motivazione, della voglia di rialzarsi.
0: Sì, perché il ritmo incalzante, poi, no? Insomma, anche descritto benissimo.
1: Iconica, direi.
0: Nel film, fra l'altro, il regista Sylvester Stallone, che altri, come Rambo del resto, non ha voluto lasciare le redini del controllo del film e della regia a nessun altro, diceva: la storia l'ho scritta io, se volete fare il film, il regista lo devo fare io. E infatti si è dimostrato anche un ottimo risultato, no? Da parte di Sylvester Stallone.
1: Purtroppo non sono potuto andare a vedere il film, cioè non ho potuto andarlo a recuperare.
0: Dovresti, che carino. Poi non è una storia di vita, insomma, di chi parte dal basso, va in alto, in altissimo col 2 e poi cade giù di nuovo, insomma, perde tutti i soldi. È una storia di vita di un essere umano che parte veramente dal Bronx, dal nulla, da fare cose un po', da avere l'atteggiamento da duro e da gangster, insomma, fare cose che non si fanno, a riuscire tramite lo sport ad arrivare, diciamo, in tetto al mondo, diciamo così. E poi, insomma, gli angeli che cadono dal cielo poi ritornano in auge, insomma, è questo. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare, questo pezzo di 4 minuti e 06, I Survivor con Eye of the Tiger.
1: Buon ascolto.

0: I club serese, no, non ci possono.
1: Nel 600 noi sì, con sì, questi sì, nemmeno.
0: Niente, non voglio. No, e sapete perché? Sapete perché?
1: Per me.
0: No, noi abbiamo una città che loro se la sognavano. Siccome loro
1: perché noi la nostra città è più bella. Città
0: è più bella.
2: Comunque stava là nel 600,
0: sì, stava proprio. Sì, va bene, ma comunque adesso è diversa la cosa.
1: Abbiamo un tifoso che non solo è tifoso, è anche un intellettuale storico.
0: Volevo precisare che cosa mi significava picchiare un bambino di 6.

0: Ma anche qua, guardi, la risposta migliore che io le posso dare è inquadrare storicamente quegli anni. In qualsiasi movimento sociale c'è stata violenza. Io non ne conosco uno, a partire dai Gracchi, quindi siamo prima di Cristo, che non abbia comportato della violenza. Quindi mi sembra un po' ingenuo pensare che ci possono essere grandi movimenti trasformativi e che non si sporcano le mani. Sarà anche possibile, ma fino ad ora non è mai accaduto, quindi è inutile rimproverare al 68 le stesse cose che...
1: Gandhi non mi sembra, eppure...
0: Eppure Gandhi è l'esempio più tragico di come un atteggiamento sbagliato sulla violenza possa portare alla più grande violenza che l'India abbia mai conosciuto. L'India... dal 48, da quando i seguaci di Gandhi prevalgono, è in mano a una guerra civile sanguinosissima, quindi dovendo giudicare le conseguenze...
1: Questo però forse è una conseguenza, appunto, nel senso non è stato il mezzo con cui...
0: È proprio dei movimenti sociali essere caratterizzati da ciò che provocano.

0: No, ragazzi, ragazzi, oggi ne succedono di ogni. A quanto pare era saltata anche la diretta, ma l'abbiamo afferrata al volo. Quindi ora, ragazzi, dobbiamo procedere a tentativi. Se un pezzo non va in play, chissà perché, facciamo insomma gli acrobati e mandiamo qualche altro pezzo. Nel frattempo sono le 12:05 e facciamo la nostra rubrichetta. Vediamo un po'.
1: Sentiamo, facciamo la nostra rubrichetta.
0: Sentiamo se va. Oh, che bello, guarda. Quando le cose funzionano.
2: Ma no.
1: È tutto più bello. Allora, l'abito non fa il monaco.
0: Questa è la nostra consueta rubrica del mezzo. Ovvero, perché si dice così o il detto. Questa volta che abbiamo? Un perché si dice così o un detto popolare?
1: Perché si dice che l'abito non fa il monaco. È un proverbio popolare che invita a non giudicare le persone o le situazioni basandosi esclusivamente sulle apparenze. Sottolinea che l'aspetto esteriore, l'abbigliamento e le etichette spesso ingannano e non riflettono la vera essenza, il valore e il carattere di un individuo. Il vero valore di una persona risiede nelle sue azioni, nei suoi valori e nel suo carattere, non in ciò che indossa. In origine il detto ha radici antiche, probabilmente dal latino cuculus.
0: Vabbè. Ilarità.
1: Non facit.
0: Sì.
1: Monaco. Vabbè.
0: Latinum, rosa.
1: Vabbè, qui non facciamo latino, quindi ecco. Possiamo. Siamo giustificati.
0: Diciamo.
1: Talvolta attribuito al nono secolo. Viene utilizzato come ammonimento contro le valutazioni.

0: mutazioni superficiali affrettate. Diciamo, sì, sì, è finita,
1: finita così di Cudibbia.
0: Sì, sì. Ah. Diciamo, dobbiamo ringraziare la nostra Lucia per questa rubrica fantastica.
1: Grazie, grazie, Lucia.
0: E sempre presente, anche se non. Non
1: Bianca,
0: sempre.
1: Che dici? Vogliamo provare con Sweet Dreams degli Eurythmics e Annie Lennox? Te l'ho presentata io, così ti ho fatto il 40% del lavoro. Diciamo,
2: okay, okay.
1: Però dobbiamo vedere appunto se ci va in place. Sperando, altrimenti poi ci adattiamo.
2: Magari.
1: Qualche informazione che volete darci? No, mandiamo in play. Ma sì, mettiamo in play. L'Annie Lennox che ci ha dato anche lei per una mano. Ne muoiono tantissime, anche grandi voci che ci avrebbero potuto dare veramente tanto, tanto, tanto. La storia ne è piena. Però, insomma, almeno lasciano questi pezzi incredibili. Se ci va in play, non ci va in play, ragazzi.
0: Vabbè, oggi Spotify ha detto sì, sì, no, sì. Non devono fare la trasmissione.
1: Vogliono di più, vogliono evidentemente
0: un aumento.
1: Sì, vediamo. Però se me la chiedono, magari gliela do, ma niente, no, non va. Vediamo. Nulla, nulla. Lasciamo la base e vediamo un po'.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 40 minuti.
1: Culo a questa città e a chi ci abita. Dalle casette a schiera di Astoria agli attici di Park Avenue. Dalle case popolari del Bronx ai loft di Soho. Dai palazzoni di Alphabet City alle case di pietra di Park Slope e a quelle a due piani di Staten Island. Che un terremoto la faccia crollare, che gli incendi la distruggano, che bruci fino a diventare cenere e che le acque si sollevino e sommergano questa fogna infestata dai topi.

Party show. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, oi zi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

0: non. Non sai che ho trovato qui?
1: Hai trovato?
0: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
1: Beh?
0: È un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Scettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai. Sai che? E poi è Capodanno, dai. Dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa? Un tiro solo. Io lo faccio, Cri.

0: pesce! Che c'hai? Oh, che ti senti?
1: Esaccio. Ma sai che ti arriva dritto al cervello. Ti rovina. Prova, Cri, dai.
0: Col cazzo, guarda come stai.
1: Come sto?
0: Una merda.
1: La bomba, Cri, la bomba, dai. Prova, dai, non fare il codardo. Prova. Ti prego, fallo per me. Dai.
0: Ma com'è?
1: Di più, Cri, di più.
0: Ma senti che puzza.
1: Dai, dai, dai, prova. Prova, dai. E dai.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 39 minuti.
1: Cucù, chi n'è? Ciroma. 105.7.

Una povera pecora imprudente, passando un fiume spensieratamente, cascò nell'acqua, fece glu glu glu e non si vide più. Naturalmente tutte le compagne, sapute il fatto, corsero sul posto e cominciarono a piangere. Povera pecorella, lei che era tanto buona, lei che era tanto bella. Pure l'uomo c'annò, ma nella furia di dimostrargli la pietà cristiana, invece di strillà, povera pecora, strillò, povera lana.

0: Is it good enough for you?
1: Radio Ciroma.
2: Radio Ciroma.
1: 24 ore su 24. Non stop.
3: Sei su Radio Ciroma. 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.
3: Bravo.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 23 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 37%.

E io smiro. Già sai com'è qui. È come la nazionale, baci. Chi è più in forma scende in campo. Non so se puoi testare o capire lo spessore. Secondo me è meglio che stai a casa. Capisci? Per il 9.

Buongiorno e benvenuto in un'altra giornata di merda. Il numero da te selezionato per accedere a un'esistenza decente non è al momento raggiungibile. Se vuoi, puoi riprovare più tardi, ma tanto non servirà a un cazzo. Arrivederci.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 15 e 40 minuti.
1: Cosa? Esser tu?
2: Beh, non so più neanche io, signore. Mi sono trasformata tante volte oggi che se riesce a capire...
1: Io non capirci. Spiegati meglio.
2: Temo di non potermi spiegare, signore. Perché io non sono più io, e cioè...
1: Bel garbuglio.
2: Non so spiegarlo più chiaramente, perché non è chiaro neanche a me.
1: Tu? Chi esser tu?
2: Beh, non le pare che potrebbe prima dirmi lei... Cosa? Esser lei?
1: Un'incognita. Per ora Brucaliffo.
2: Brucaliffo? Oh, che confusione, sembra un rebus.
1: Scioglilo.
2: Oh, non ci riuscirei.
1: Perché?
2: Beh, non so più niente, neanche quel che sapeva a memoria.
1: Recitalo.
2: Eh? Oh, sì, signore. La vispa Teresa avea tra l'erbetta, volo sorpresa...
1: Stop. Non essere esattamente così. Ascoltare. Il coccodrilletto nel fiume undì discese e a nuotare sorprese di pesci un bel gruppetto. E tutto arcigiulivo gli artigli suoi arrotò, dischiuse poi le fauci e i pesci si mangiò.
2: Devo confessare che questa versione non l'avevo mai sentita.
1: Lo so, esser opera mia.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: A lui gli piace.

0: Ogni giorno il tuo cervello prende circa 15.000 decisioni. Ogni giorno i tuoi amici osservano il loro stesso declino sugli schermi dei loro dispositivi.
1: Se vuoi esprimere pienamente il tuo potenziale, obbedisci al tuo conformismo.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Let's go together, we got all night. Are you ready?

0: sempre com a banana com a macho. Yeah, man.
1: Eseguendo questa semplice procedura, questo uomo ha creato un'immagine vincente di sé. Non era una persona benestante, eppure progettò una vacanza molto costosa nel sud della Francia. La notte prima della partenza, un incredibile senso di prosperità lo assalì e da quel momento visse come in un sogno.
2: Le pillole gialle dell'Istituto di Obbedienza Animale agiscono soprattutto durante il sonno.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: Radio Ciroma, la radio dei grandi successi.
1: Questo party non va molto bene, vero? Chissà perché sono tutti tesi.
2: Non lo so. E se si mangiasse?
3: Forse dovremmo guardare la TV.
4: Ehi, ragazzi. Spinelloni. Eh?
5: Ehi, ma questa merda è ok.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

Il CNN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per vent'anni

spiegata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.

first on this thing.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 39 minuti.
1: Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

precetti semplici. Essere generosi come le piante. Sentirsi in pericolo come si sente ogni animale. Portare nel mondo il chiarore che portano gli uccelli.

0: Radio Chiroma
1: 105.7 FM.
0: Radio Chiroma
1: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto, quella bella.

0: Benvenuti a tutti all'ottava puntata di Terzo Tempo. Oggi ospite il tre quarti del Neapolis rugby femminile, Emma Cutri.
1: Ciao a tutti.
0: Giocatrice di grande talento che in quest'ultimo anno è riuscita a esordire in giovane età in Serie A Elite femminile. Però prima di partire, una piccola pausa e ripartiamo. Rimanete lì, 2-3 minuti, mi raccomando.

0: trovati a terzo tempo. Partire subito con le domande, partendo dal... noi chiediamo sempre la canzone al nostro ospite. Volevo chiederti, come mai hai scelto proprio questo?
1: Sì, allora, ho preso spunto, ispirazione da una mia compagna lì nel Neapolis, perché lei una volta ci disse che ogni partita è come se fosse un ballo indimenticabile, e condivido molto questa similitudine. Uno, perché mi piace moltissimo ballare oltre al rugby, e due, perché è vero, ogni partita mi lascia sempre qualcosa di positivo, pochissimo di negativo, cerco sempre di trarre il meglio e di coltivare più che posso questa passione.
0: Invece un po' tornando, non dico al passato, ma proprio all'inizio,
2: all'origine,
0: come è iniziato il tutto, soprattutto l'approccio, pure come è nato l'approccio a questo sport?
1: Allora, io ho conosciuto il rugby grazie a mio cugino Carmine Arcuri,
0: che salutiamo,
1: è
2: stato
1: mio
2: anche
1: zio.
2: Ospite qua.
1: Sì, è mio zio Ciccio Arcuri, due pazzi innamorati del rugby, e hanno fatto diventare pazza del rugby anche a me da 10 anni ormai a questa parte. Purtroppo però qui non sono mai riuscita ad avere una squadra femminile, e quest'anno ho iniziato il tutoraggio con il Napoli, ma mi sono sempre allenata, e approfitto per ringraziare tutte le persone, soprattutto tutti gli allenatori che mi hanno incontrato in questi 10 anni, perché mi hanno sempre lasciato qualcosa di positivo, qualcosa, una formazione in più, tantissimi valori che il rugby insegna. Quindi approfitto di questo momento per salutare tutti.
2: Ma chi è stato il tuo primo allenatore?
1: Primo allenatore è stato l'indimenticabile Mister Biondo, che saluto, ed è stato proprio lui a farmi innamorare del rugby, fin da subito.
0: Mister Biondo Santino Surace, per i non attenti ai lavori.
2: Sì.
0: Invece, data la tua giovane età, stavo pensando pure a qualche domanda di un argomento che non abbiamo mai approfondito molto, soprattutto con gli ospiti, soprattutto anche con Gaia, che tu hai affrontato ci diceva lei la scorsa volta, ti ha regalato pure una maglietta a un famoso torneo beach, che è l'università barra scuola che affrontano comunque i rugbyisti, per esempio Antoni, uno va all'Alberghiero, l'altro va al Valentino. Tu invece vai all'università.
1: Sì.
0: Com'è la conciliazione tra gli allenamenti, soprattutto alla Neapolis, soprattutto anche gli allenamenti durante la settimana, e la preparazione all'università?
1: Io ho 21 anni e sono al secondo anno di scienze motorie qui all'Unical, e faccio questo progetto di tutoraggio, ovvero sono iscritta qui nella società Rugby Rende, ma viaggio ogni settimana per andare ad allenarmi anche nel Neapolis. E devo dire veramente grazie anche all'Università della Calabria, perché ha questo progetto, questo programma per gli studenti atleti, dove ci sono un paio di agevolazioni che mi hanno permesso di comunque magari mancare ad alcune lezioni, oppure spostarmi di turno, o avere comunque anche del materiale in più da studiare, perché logicamente io credo che sia molto importante frequentare le lezioni, soprattutto scienze motorie, fai anche tanta pratica, quindi logicamente mancare non mi dà quella formazione completa. Invece grazie a questo programma, devo dire la verità, mi sono trovata molto bene, riesco a far conciliare tutto. È un consiglio che do magari alle più giovani, ma anche più giovani come me, di non concentrarsi soltanto o solo su sport o solo sullo studio, ma credo che qui all'Unical sia possibile far percorrere queste due strade parallele. Quindi io vi consiglio sia di studiare, ma soprattutto di fare sport, e soprattutto il rugby, ovviamente.
2: Volevo chiederti, essendo che tu comunque hai giocato a rugby quando eri già una bambina, adesso alleni i bambini con Rugby Rend, secondo te perché i bambini dovrebbero praticare questo sport? Che cosa gli puoi insegnare? Quali valori potrebbe insegnare?
1: Io mi sono approcciata al rugby perché ho da subito visto che è uno sport completo, inclusivo, ha veramente tutto e non gli manca veramente niente. Lo consiglio veramente tanto, infatti io non mi sono limitata soltanto ad allenarmi, ma ho iniziato anche da 2 anni più o meno ad allenare proprio io, e ho scelto una fascia d'età particolare, perché io alleno dai 4 agli 8 anni, quindi parliamo di bambini molto piccoli, magari anche se all'età migliore. sia per iniziare a fare uno sport, ma più in generale nella vita. Credo che il rugby possa dare veramente tanto e io cerco di dare a ogni allenamento qualcosa ai miei bambini. Invito veramente tutti a provarlo, lasciate fuori questi pregiudizi, non servirà a niente. Provate il rugby, provate a sporcarvi, provate a buttarvi nel fango, nella mischia, come diciamo noi di solito. Secondo me scoprirete un mondo che è veramente, veramente speciale.
0: Che vi trascina dentro in tutti i campi.
1: Sì, poi abbiamo pure questa particolarità del terzo tempo, voglio dire.
2: Infatti il programma si chiama proprio Terzo Tempo,
1: che credo sia anche la parte migliore del rugby, no? Una volta che finisci la partita, poi ti metti e mangiamo tutti insieme e scambiamo due chiacchiere, non esistono più squadra A e squadra B, ma siamo tutti un'unica famiglia.
2: Eh sì, specialmente per i piloni come Matteo qua.
0: E invece a proposito di Terzo Tempo, com'è vissuto questo a Napoli?
1: È stato un anno sicuramente molto formativo per me a livello di rugby, ma è stato ancora più bello perché io sì, mi sono sempre allenata qui, ma spesso, tra parentesi forse, anche un po' purtroppo solo con i ragazzi, perché non ho avuto qui una scuola femminile. Avere un nuovo approccio è stato veramente bello, nel senso del giocare al 15, perché l'anno scorso invece qui con i rugby brand siamo riusciti a fare un paio di partite di 7, anche se è una variante del rugby per chi non lo sapesse. Però con questo portale che ho avuto nel rugby con il Neapolis è stata veramente bella, ho provato tantissime emozioni nuove, ho scoperto ancora dei valori che forse per me erano un po' nascosti nel rugby. È stata veramente una grandissima opportunità e spero di poter continuare sempre a giocare a questo sport meraviglioso.
0: Invece com'è il rapporto tra compagni, staff, dirigenza là?
1: Ho trovato delle compagne di squadra veramente fantastiche, come anche quelle che ho trovato qui a casa mia. E, è stato molto bello, sono stata subito accolta, mi hanno sempre aiutata, dato tantissimi consigli nel gioco di squadra ma anche nella vita, quindi anche a loro devo ringraziare veramente tanto. Ho costruito dei bellissimi rapporti che sono sicura che li avrò anche negli anni futuri.
2: E invece con i tuoi allenatori come ti sei trovata?
1: Devo dire la verità, ho sempre avuto un bellissimo rapporto con tutti gli allenatori che mi hanno conosciuta, anche qui, anche a Napoli. Mi hanno tutti lasciato qualcosa e ho sempre trovato persone comunque molto competenti, entrambi i posti che ho avuto l'opportunità di giocare, molto preparati, molto empatici. Quindi sì, lo sappiamo, la figura dell'allenatore è fondamentale, lo so anche io visto che adesso ricopro anche questo ruolo. E ho scoperto ancora di più l'importanza di essere un allenatore per le persone, l'atleta, la persona che abbiamo davanti. In realtà consiglierei anche di farlo, soprattutto con i bambini, perché i bambini penso che possono dare veramente tanto a noi che siamo dall'altra parte.
0: Soprattutto in Calabria, che comunque c'è pure un'assenza di prime squadre, magari appunto dando ai bambini questa formazione, speriamo in un futuro rosio, soprattutto a livello di giocatori, magari altre prime squadre che ci possono dare vita a nuovi campionati. Noi ci prendiamo una piccola pausa, ritorniamo subito.

0: Bentornati di nuovo a Terzo Tempo. Stavo parlando pure di università, quindi comunque anche in un futuro più in là. Cosa ti sei prefissato? Comunque che obiettivi hai?
1: Sicuramente finire la triennale scienze motorie, prendere anche la magistrale e poi il mio sogno è quello di andare ad insegnare alle scuole elementari, però. Sempre per il discorso di prima, che mi piacciono veramente tanti bambini, questa è una passione che coltivo da sempre, sono contenta già che ho iniziato a lavorare già con loro, nel senso comunque sono riuscita ad unire la mia passione per il rugby con la mia passione per i bambini allenando qui. Però vorrei anche riuscire ad entrare nelle scuole, perché credo sia un luogo molto molto educativo, molto formativo, e penso possa far bene comunque fare tante attività sportive già da piccoli, soprattutto già nelle scuole. Purtroppo io

0: conosco tanti bambini che non hanno l'opportunità o l'occasione di riuscire a fare sport al di fuori dell'ora di educazione fisica nelle scuole, quindi comunque già puntare lì sarà un buon inizio.
1: E se anche perché nelle scuole, essendo professoressa di educazione fisica, potrei portare il rugby come argomento.
0: Anche sì.
2: Quindi parliamo di formazione più alta a livello delle scuole. Tu già hai avuto qualche esperienza già con qualche scuola, hai già collaborato?
0: Con i rugbyland facciamo i progetti da un paio di anni con scuola attiva, però siamo andati più che altro nelle medie.
2: Alla Cubertenne, se non sbaglio. Invece tu magari hai fatto già qualcosa? No.
0: Ogni giorno cerco di formarmi il più possibile, anche leggendo magari qualcosa online, oppure chiedendo consigli ai miei professori su quale libro prendere per avere una formazione sempre più completa, non solo sul livello sportivo, ma anche sul livello, non so, magari caratteriale, dinamiche di gruppo, anche un tratto psicologico forse.
2: Ritornando un po' a Neapolis, dato anche il nome del programma, un nome simbolico avevamo trovato a questo programma, come è vissuto per suo tempo comunque tutto l'ambiente dopo la partita?
0: Ho avuto l'occasione sicuramente quest'anno di vedere anche altre realtà, altri tipi di terzo tempo. Ovviamente per me è il sud del migliore, si mangia meglio, quindi ho trovato qui i migliori terzo tempo. È bello anche perché ho conosciuto tante che le bauste diverse, ho vissuto anche, diciamo, proprio magari vederci qui nella clubhouse, anche post allenamento, pre allenamento, quindi comunque mi è piaciuto molto. Okay. Poi mi piace mangiare, quindi.
1: E se è nel tuo percorso rugbistico, che sia a Rende con i Mastini o al Neapolis dove giochi attualmente, ci sono state conoscenze o amicizie che, con la quale hai stretto dei legami forti?
0: In generale, devo dire la verità, io la maggior parte dei rugbyisti che ho conosciuto, se non tutti, secondo me hanno qualcosa in più. Credo che questo sport lasci veramente qualche valore in più, che poi, sai, ti vedi, ci saluti sempre. Non lo so, per me noi rugbyisti abbiamo qualcosa in più rispetto alle altre persone in generale. Mi ci trovo veramente bene con qualsiasi persona che incontro. Sì, sono state alcune amicizie in particolare che ho stretto, diciamo che sicuramente adesso sono fidanzata con un rugbista, quindi, quindi ho trovato una persona, Jonathan,
3: che sta proprio la rubrica solita. Allora.
2: No, però che intervengo allora, subito a lei.
3: Infatti, Chisa Lei ci dà una mano, perché devi sapere che dall'inizio della trasmissione c'è una rubrica, trovare la fidanzata
2: ad Antonio.
3: Tu ci puoi aiutare in questa impresa, Tavi?
1: Magari con una di Napoli di rugbista.
2: No, lascia Franco salire, non guarda. Mi ci può dare la mano.
0: Forse le mie compagne di scuola del Napoli sono un po' più grandi di Antonio, quindi non saprei.
1: Anzi, così io faccio
0: tutto. Posso chiedere, ti faccio sapere.
2: Mi serve per la trasmissione.
0: Vabbè, chiederò. Me la porto con me poi ogni settimana a Napoli.
1: Sì, perfetto.
2: Tanto faccio 2 settimane di pausa nel programma, quindi
0: poi tanto mamma non è gelosa, no?
1: Non lo so.
2: Dovremmo chiedere. Noi tra poco ci avviamo i saluti e mandiamo l'ultimo spot di musica.

0: Bentornati, ci avviamo ai saluti della nostra ottava puntata, la seconda consecutiva con un personaggio femminile che è sempre bene citare.
1: Assolutamente.
0: In questo mondo dichiarato sempre molto maschile.
1: Come tutti gli altri mondi, Marta.
0: Sì, però soprattutto in questo non c'è mai stato un piccolo spiraglio. Ci hai detto prima che volevi fare un piccolo appello, prego.
2: Io vorrei invitare tutte le persone che ci stanno ascoltando di provare il rugby. Non abbiate paura dei pregiudizi, non abbiate paura, non è uno sport violento, anzi tutto il contrario. Purtroppo girano queste voci, sport violento, contatto, ti fai male, non è cosa per mio figlio. Io credo che il rugby sia uno sport completo e soprattutto uno sport per tutti. Non trovo scuse per non provare a giocare. E poi c'è il terzo tempo, quindi voglio dire, voglio di questo. E un'ultima cosa che vorrei dire, vorrei in particolare ringraziare la mia famiglia, i miei genitori, le mie cugine. Credo sia molto importante il sostegno che si ha anche fuori dal campo, perché tra noi compagni di squadra siamo sicuramente molto unite e ci supportiamo in continuazione sia negli allenamenti che durante le partite. Però è anche fondamentale il sostegno che si ha fuori dal campo, quindi tutti quegli amici, fidanzati, famiglie soprattutto, chi ci segue sempre in trasferta, chi ci aiuta con le mani, chi ci dà una mano con la lavatrice. Insomma, queste mamme sono fantastiche. Veramente grazie, e mi raccomando, soprattutto anche voi genitori, state sempre dietro ai vostri figli e alle vostre figlie, fate provare qualsiasi tipo di attività fisica, fate sport in generale, che è veramente importante a qualsiasi età.
3: Fate rugby soprattutto
2: e non abbiate paura di nulla. Veramente il rugby è uno sport fantastico, ve lo consiglio.
0: E con questo appello possiamo chiudere qua l'ottava puntata. Grazie ancora a Emma per la disponibilità.
1: Salutiamo il nostro conduttore che oggi non c'è.
0: Anche
3: Domenico.
0: Corsi in inglese, la scusa oggi era questa.
1: Che abbia trovato lui la fidanzata invece di Antonio.
0: Ma io te l'ho detto, dovevamo continuare a iniziare domenico, lo dovevamo più chiamare.
3: Sì, vabbè.
0: Dovevamo rimanere noi due come all'inizio.
3: Ci ho pensato anch'io, guarda.
0: Cazzo, guarda.
2: Grazie, dai. Speriamo di avere una squadra femminile anche qui in Calabria il più presto possibile.
3: Sì.
1: Quando ci rivediamo, Matteo?
0: Quando ci rivediamo il 26 maggio, in teoria, perché ora ci sono 2 settimane di pausa.
3: Adesso siamo in stop, siamo in convalescenza.
0: Alla prossima, ciao.
2: Ciao.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: E addirittura sulle note dei Gas Nevada inizia questa nuova puntata di Fatti Gravissimi. Sono le 19.02 del 5 maggio del 2026 e siamo in diretta, ci state ascoltando sulle frequenze medie di Radio Ciroma FM 105.7, se vi trovate nei dintorni dell'area urbana di Cosenza, oppure se ci state ascoltando su www.ciroma.org o anche sul nostro podcast ormai frequentatissimo su Spreaker. La voce che sentite dai microfoni di Piazzetta Toscano è quella di Domenico Passarelli. Dall'altra parte dell'etere c'è la nostra redazione online aggiornatissima con tutti i fatti gravissimi della settimana. Stefano, ciao Stefano, ci senti?
1: Ciao, ciao, buonasera a tutte e a tutti, vi sento bene.
0: E Vittorio, ti sentiamo anche noi molto bene, bene.
2: Ciao, ciao, buonasera a tutti e a tutte da Trebisacci.
0: Incredibile. E anche oggi, insomma, abbiamo una puntata bella ricca con tante questioni locali e non. Io vi proporrei di introdurre il nostro flow della musicale della puntata, che è tutto dedicato alla musica dell'Africa occidentale, con la musica Life. Cominciamo con Chief Stefano Sita Osadebe con Eunie Buchi.

E dicevamo, il nostro viaggio musicale di oggi è tutto nella high life dell'Africa occidentale, tra Ghana e Nigeria, gli eterni ritmi di questo genere originalissimo sviluppatosi sulla costa nigeriana tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, nelle località marittime, in un mix

0: tra musica tradizionale africana e jazz, musica da ballo europea, e continuiamo insomma un po' di ascolti su questo filone, ma Vittorio, abbiamo appunto il nostro primo ospite della serata, che le
1: Sì.
0: Giromiste e i Giromisti conoscono molto bene, il dottor Valerio Formisani. Prego Vittorio, però introduci tu l'argomento, direi.
1: Niente, stavo dicendo appunto, ho accettato il nostro invito il dottore Valerio Formisani, non so se si è già collegato con te,
0: Sì,
1: Domenico.
0: ci ascolta,
2: Sì,
0: eccolo.
2: sono in linea.
0: Eccolo.
1: Ciao, buonasera.
2: Ciao, ciao, ciao. Dimmi tutto.
1: Grazie per aver accettato l'invito. Allora, oggi abbiamo pensato di invitare nella nostra trasmissione il dottore Valerio Formisani per parlare un po', con lui, sia da medico di base, qual è, e sia da cittadino calabrese e cosentino nel particolare, delle problematiche che affliggono la nostra sanità calabrese e della provincia di Cosenza in particolar modo, e anche della, tra virgolette, polemica legata all'annuncio fatto da Roberto Chiuto in pompa magna con i suoi ormai reel su Instagram del progetto del nuovo ospedale che dovrà sorgere a Rende. Ecco, volevo provare ad aprire proprio chiedendoti, partendo da quest'ultimo punto, cioè della polemica ospedale Cosenza Rende. Cosa ne pensi? Prima che da medico, ma soprattutto da cittadino cosentino, ti senti di condividere l'accusa mossa da tanti di scippo alla città di Cosenza, visto che il progetto prevede la costruzione dell'ospedale di Cosenza vicino alla facoltà di medicina, all'Unical? Cosa ne pensi al riguardo?
2: Ma guarda, in realtà si tratta di chiamiamolo di uno scippo, ma comunque di una pensata individuale, come dire, molto strana, perché poi se noi ricordiamo nella storia della proposizione del nuovo ospedale di Cosenza, che è stato presentato anche non avendo, diciamo, le coperture a suo tempo come una cosa da fare. Inizialmente si pensava nella zona di Mendicino, poi Mario Ciuto nel 2016 propose il rifacimento in parte dell'Annunziata e l'ampliamento nella zona, diciamo, che si sviluppava verso Mendicino. Poi l'ospedale doveva nascere a Vagliolise. Improvvisamente poi si è avuta questa riconversione del luogo. Sicuramente è molto strano che una città capoluogo non abbia l'ospedale in sede più, perché viene spostato dalla cinta urbana, diciamo, anche se noi potremmo pure ragionare sul fatto dell'area urbana di Cosenza, però il problema è che spostare l'ospedale di Cosenza significa non solo spostare la struttura sanitaria, non si capisce perché poi, ma soprattutto spostare anche il centro di, se vogliamo, di gravità dei cittadini dell'area di Cosenza, sempre più nella zona nord di questa benedetta area urbana, che non si capisce mai cosa sia. Va bene. Il problema fondamentale è che la perdita dell'ospedale di Cosenza non è che si traduce solamente nella perdita di una centralità sanitaria della città capoluogo, ma anche di tutto ciò che c'è attorno. Quindi, se vogliamo parlare in termini un poco più, diciamo, diciamo dell'indotto che si sviluppa attorno all'ospedale, che verrebbe a mancare. Soprattutto non si capisce questa struttura che va a nascere con che caratteristiche. Sei un'azienda ospedaliera, sei un'azienda universitaria, un policlinico universitario, sei una cosa a metà, in che senso verrà fatta? La cosa che trovo pure strana è che anche un nell'ultima riunione che è stata fatta all'università, si parla dell'ospedale di Cosenza senza che ci sia poi la parte cittadina, la rappresentanza nel sindaco, non so se non sono stati invitati o meno, comunque mancava la presenza poi della direzione della città di Cosenza, insomma. Per cui questo già è un fatto strano. Sinceramente non la trovo logica per quello che ho detto prima, cioè sia per un problema perché viene a mancare poi la prima volta che forse in tutta Italia che una città capoluogo perda l'ospedale cittadino, quindi pure una tradizione che va via. E questo fatto qua è accompagnato anche dal fatto che, come dicevo, un po' tutto ciò che ruota attorno all'ospedale, quindi anche da un punto di vista culturale, sviluppo comunque di una rete pure scientifica che si sviluppa attorno all'ospedale, venga a mancare. Tutto questo poi, se noi lo rapportiamo con l'assoluta mancanza di strutture sanitarie cittadine, territoriali, e sullo sviluppo della rete invece sanitaria privata, questo dovrebbe far pensare ancora di più, cioè allontanare una struttura, la più importante, se non l'unica, se non vogliamo considerare l'ambulatorio dell'ASP di Cosenza, le strutture sanitarie pubbliche verrebbero ad essere completamente ridotte al minimo. A me quello che preoccupa di più è questo fatto e anche quello che potrebbe esserci dietro tutto questo, non per parlare sempre di alternativa pubblica privata, però mi viene da pensare che spostare le strutture sanitarie territoriali pubbliche serva poi a lasciare campo libero nella cinta urbana alle strutture private. Questo è un discorso che facciamo personalmente, lo faccio da più di 20 anni, l'abbiamo fatto in campagna elettorale come Cosenza in Comune, per cui mi sembra uno scippo vero e proprio, direi forse pure un pericoloso scippo. Su questo vedo che c'è poca discussione, tra le altre cose, in città, e che la gente possa essere abbagliata da questo fatto, come al solito, se vogliamo, nei metodi un po' trampiana, no? Per essere sul presente, ma soprattutto in maniera non ragionata. Se andiamo noi dal 2025 al 2026 abbiamo avuto questo cambio improvviso di rotta, no? L'ospedale della città che si sposta poi nella città di Rende, va bene, pur continuando a essere chiamato il nuovo ospedale di Cosenza. Quello che io credo è che, al di là del fatto della posizione dell'ospedale, quindi di tutta la rete poi di servizi che vengono a crearsi attorno a questo, penso la parte della viabilità, dei servizi di collegamento, e quindi lo sviluppo di tutta questa rete che sta attorno, che verrebbe poi a mancare in città, ci sia pure il problema da porsi se in un'area urbana come la nostra, dove la popolazione è sempre più vecchia, dove la popolazione è anche per se stessa pure più povera, la mancanza di una struttura pubblica di riferimento possa, come sarà, porre dei problemi.

0: di ordine proprio di tipo sociale.
1: Abbiamo un intervento, dottore, da parte di Vittorio e poi una domanda di Stefano, prego.
0: Sì, sì.
2: Allora, io concordo ovviamente d'accordissimo sulla critica per quanto riguarda la sanità privata che, come vediamo, è sempre più presente sul territorio cittadino. Ma io sono studente di medicina e proprio da studente di medicina mi sento non posso che essere contento della costruzione di un policlinico vicino alla facoltà. Credo sia fondamentale per quanto riguarda la ricerca e per la formazione degli studenti, dei futuri medici. E quindi credo che, almeno spero, si tratti ovviamente di un policlinico. Per quanto riguarda lo scippo alla città di Cosenza, io non mi sento di definirlo proprio in questi termini. Provo a spiegarmi meglio. Cioè, credo che qua ci abbiano messo davanti a un ricatto, come si suol dire, no? Cioè, ci sono i soldi solo per fare una cosa, quindi facciamo il policlinico a Rende e chiudiamo l'ospedale di Cosenza, praticamente, no? Quando invece credo la soluzione sarebbe dovuta essere un hub ospedaliero a Cosenza e il policlinico all'Unical, senza lasciare via libera al privato a Cosenza, che va a sostituire, o meglio dovrebbe andare a sostituire de facto l'ospedale. Poi non si capisce effettivamente quale sarà come sarà gestito quel che rimarrà dell'ospedale, in che forma. Importanti sì le critiche sullo spostamento della città, ma non mi sento neanche di sottovalutare l'importanza di un policlinico vicino alla facoltà di medicina. Questo
0: certo, questo è, come dire, questo è, come dici tu, è un fatto importante, non solo, anche perché comunque il policlinico universitario e l'ospedale dall'altra parte, l'ospedale hub di Cosenza, avrebbero comunque due funzioni diverse, perché il policlinico funziona anche come centro di ricerca, l'ospedale funziona, se vogliamo, in via subordinata anche come centro di ricerca, ma soprattutto come luogo di diagnosi e cura, fondamentalmente. Ma il problema che pongo, che vorrei porre però, è questo. Io ho l'impressione che tutto ciò, vabbè, si giochi sulla pelle poi della sanità pubblica, anche perché noi siamo in, la fotografia della sanità a Cosenza, in provincia di Cosenza e in Calabria, se vogliamo espandere poi le cose, è quella che noi vediamo tutti i giorni. È inutile stare a dire il problema delle liste d'attesa, il problema della mancanza, la mancanza di risposta al cittadino come cure, diciamo, no? Cioè lo svilimento della parte pubblica della risposta. Ma non si parla poi delle altre cose, cioè la struttura sanitaria di una regione, di una provincia, di una città, non si basa sull'ospedale. L'ospedale è il terminale, se vogliamo, della struttura sanitaria. Manca tutta la risposta, che è quella territoriale. E l'impressione mia è che ovviamente ci sia sempre, come al solito, buttare fumo negli occhi. Vi costruiamo un bellissimo ospedale in un'area bellissima, con i raccordi autostradali, con i raccordi stradali per tutta l'area della città, quindi una cosa di là da venire, non solo, ma parliamo sempre di una popolazione di 100.000 persone, non è che parliamo di aree di 1 milione di persone. Se tu tutto ciò non lo prepari e non lo edifichi dopo che hai costituito una rete sanitaria territoriale, la funzione rimarrà sempre la stessa. In più avrai lo sviluppo della rete del privato, che già

0: ipertrofica, no? Come dire, la sanità pubblica che è subordinata ed è di accompagnamento a quella privata attualmente, sia essa privata pura o privata convenzionata, e non viceversa, almeno nelle intenzioni. Il problema è che tutto questo passa senza avere una discussione su quella che è la discussione delle reti territoriali, quindi della possibilità della persona, della persona che abbiamo già detto che sono persone, la maggior parte delle persone adesso sono molto più anziane e molto più indifese, perché sono tra le altre cose, da noi c'è un'alta quota di disoccupazione, di sottoccupazione, per cui voglio dire il curarsi è diventato ancora di più in questi anni, questo noi lo tocchiamo con mano proprio giorno per giorno, una concessione solamente legata al reddito e non alla universalità delle cure. Noi dovremmo cambiare modo di porci di fronte a questi problemi, no? Cioè, l'impressione è che noi rincorriamo, posso dire in parte, le sciocchezze che vengono dette anche su questo fatto dell'ospedale, non tenendo conto che la sanità, la salute pubblica, la salute del cittadino, che è così ben illustrata nell'articolo 32 della Costituzione, ma nell'833 del 78, è un'altra cosa, ha bisogno di altri supporti, quindi le case della salute, adesso case di comunità, gli ospedali di comunità, la domiciliazione delle cure, quindi lo sviluppo di una rete, come dire, a letto delle persone, non lo spostamento della persona verso luoghi di cura
1: centralizzati.
0: Centrali. Ecco, esattamente. Quindi il problema è questo. E noi siamo, secondo me, io parlo dal mio punto di vista, essendo un medico che svolge attività anche in altri settori, ma soprattutto un uomo reputo di essere una persona di sinistra, in un'ottica che è completamente sbagliata. Noi stiamo rincorrendo, facendoci distrarre su altre cose. Noi dovremmo riprendere la centralità del discorso sulla medicina territoriale, chiedere che vengano sviluppate, vogliono fare l'ospedale, vogliono spendere questi soldi in maniera sconsiderata, vogliono costruire infrastrutture in altre zone, è un fatto secondario, perché questo non migliora la qualità della cura della persona. La cura della persona si sviluppa in altra maniera, e questo dovrebbe essere il discorso che noi dovremmo porre all'attenzione.
1: E questo è un discorso che mi permetto di dire penso sia valido su diverse tematiche, spesso lo facciamo a fatti gravissimi, cioè quello di non farsi per forza dettare l'agenda appunto dalle sciocchezze che vengono dette, no, dal centrodestra, comunque da chi ha il potere in questa regione nel nostro paese. Questo è proprio un esempio chiaro, mi sento di sposare totalmente quanto diceva Valerio Formisani, e peraltro anche, diciamo, aggiungo, tutto sempre che avviene, questo dicevamo già con Ciccio Febbraio qualche mese fa, tutto avviene sempre comunque al di sopra delle, diciamo, dei consessi delle persone e dei consessi democratici, peraltro, cioè proprio nei processi decisionali, cioè finanche i sindaci non vengono più come dire considerati in queste decisioni, non parliamo dei consigli comunali ma addirittura i sindaci, quindi
0: noi parliamo, perdonami se ti interrompo,
1: prego.
0: Noi parliamo da oltre 20 anni della nuova medicina territoriale, in più riprese, va bene, in più occasioni, anche, torno a ripetere, nelle precedenti, nelle elezioni del 2022 e del 2016, nel programma che avevamo presentato, di queste cose, che non è che sono cose che vengono dall'altro mondo, sono cose che in Italia sono già state messe in piedi da vari anni. Parlo delle case della salute, della possibilità di inserire la medicina generale nel contesto, nell'area del distretto, cosa che è sempre stata ostacolata dal potente sindacato dei medici di medicina generale per motivi puramente economici, mi sento di dire, anche facendo parte io una volta dei medici di medicina generale. Il problema è cosa vogliamo fare, dove vogliamo andare. Noi abbiamo un problema di riorganizzare la medicina territoriale, fare sì che l'articolo 32 della Costituzione e la legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale vivano realmente in queste cose. Per cui poi non voglio dire che la discussione sull'ospedale è una discussione oziosa. A me posso dire che sarà una cosa che vedranno i posteri, no? Probabilmente. Nel frattempo la gente si andrà a curare fuori,
1: esatto.
0: Pagherà per curarsi,
1: sì.
0: Sarà sempre più sola perché la popolazione invecchia, non solo, ma le famiglie come dire, tendono a indebolirsi anche nel sistema di rapporti sociali, per cui la gente morirà a casa propria nel silenzio più assoluto. Non solo, ma non si curerà, perché non si potrà più curare. Quindi dovremmo discutere di altre cose. Noi abbiamo una cultura diversa e dobbiamo avere il coraggio di imporre determinate scelte.
1: Totalmente d'accordo. Sì, non è facile, è un lavoro di lunga durata.
0: Ma è l'unica via di uscita, cioè non possiamo pensare che solamente in Calabria o a Cosenza si svegli da un improvviso sonno il nostro presidente della regione, che peraltro considerava queste cose in altra maniera fino a poco tempo fa, lasciando perdere gli sfasci che hanno fatto nel passato, e imponga in maniera molto suggestiva e trampiana il suo modo di vedere. Non trova oltretutto non trova riscontro in quelle che sono le necessità delle persone.
1: Sì, totalmente d'accordo. Abbiamo una domanda da parte di Stefano, prego.
0: Ok.
2: Sì, no, intanto più che ciao, una Stefano. Domanda era una considerazione. Saluto affettuosamente anch'io Valerio, perché lo dico sempre scherzando, ma lui sa che lo penso davvero. Valerio non è probabilmente l'eroe che Cosenza ha meritato, ma è sicuramente quello di cui avevamo e abbiamo certamente bisogno. E di questo, diciamo, siamo particolarmente contenti di averti con noi stasera in trasmissione. Detto ciò, io, Valerio, non sono un tecnico della materia, quindi lascio a te, a Vittorio, queste cose. Di certo mi fa sorridere pensare a Roberto Occhiuto paragonato, insomma, sentire il suo nome affiancato all'apertura di ospedali, quando, insomma, ce lo ricordiamo bene che lui era solito passare su Cosenza insieme a qualcuno di Reggio Calabria ed era impegnato più a chiudere gli ospedali che ad aprirli. Detto ciò, Roberto Occhiuto presenta il nuovo ospedale di Cosenza in pompa magna, come di Cosenza, diciamo, dell'area urbana più che altro, in pompa magna come è solito fare, annuncia...
0: Stefano, ti sento male, scusa.
2: Non so se ora mi senti meglio, Valerio.
0: Adesso non ti sento più.
2: Ora mi sentite meglio?
3: No, io sì, ti sento. Dov'è?
1: Proviamo a recuperare.
0: Adesso ti sento. Adesso
1: ok, Stefano,
2: ora
1: prova di
2: senti,
1: nuovo.
2: Senti, Valerio?
0: No.
1: No, non ti sente. Ok.
2: Niente?
1: Prova a fare la domanda e io la riporto al dottore.
2: Sì, te la dico a te, diciamo, così sì. Anche a favore di chi ci ascolta. No, dicevo, Occhiuto è quello che si è occupato della chiusura degli ospedali qualche anno fa insieme a Scopelliti. Però quello che grosso modo mi fa spesso ragionare è come si sia immaginato la costruzione del nuovo ospedale nell'area nord, un'area nord che ricordiamo è segnata fortemente da cementificazione, oltre all'ospedale ricordiamo il nuovo svincolo autostradale, la nuova stazione a Settimo, e se di scippo dobbiamo parlare, forse dobbiamo parlare di scippo, dei fondi di scippati dall'alta velocità e dirottati in favore del ponte sullo stretto. Però io quello che volevo chiedere a Valerio è, secondo lui, secondo voi, secondo chi ci ascolta, questa di Roberto Occhiuto è una mossa reale di idea di città, di area urbana, o siamo davanti all'ennesima operazione di facciata, così come tra l'altro era solito fare l'ex sindaco di Cosenza, il fratello Mario, ce lo ricordiamo tutti, la famosa metropolitana leggera che di leggero aveva solo il nome, Calatrava, il progetto del nuovo stadio, cioè a me dà l'idea che Roberto Occhiuto stia seguendo un iter già conosciuto che di fatto ha poco a che fare con la quotidianità delle calabresi e calabresi.
0: Certo Stefano, c'è anche questo, ma torno a ripetere, io la non paura, il senso di apparente disorientamento che si può avere per queste decisioni è quello che non tengono conto dei bisogni delle persone e del modo di come affrontare un problema così serio quale può essere la salute pubblica, non la sanità in quanto tale, la salute pubblica. Cioè noi siamo in una situazione realmente penosa e parliamo di aprire un ospedale nuovo di cui ce n'è bisogno, ci sono i soldi, per fortuna sembrerebbe di sì, senza tener conto quelle che sono, è come costruire un palazzo senza le fondamenta. A me tutta questa storia, se posso dirti, puzza molto, nel senso che spostare le strutture sanitarie verso nord equivale a lasciare nella città di Cosenza e nella periferia sud di Cosenza una prateria per le strutture private, se ancora ce ne fosse bisogno, no? Perché se tu guardi la sanità, ora la sanità da noi è questo, ma soprattutto anche lasciando perdere questo fatto, interessa che la gente abbia delle strutture di prossimità per curarsi e per ricevere tutte le cure del caso, quindi l'assistenza domiciliare, tutte queste cose non c'entrano con l'ospedale. Non è che costruisci l'ospedale e improvvisamente la gente sta meglio, lo ha dimostrato l'epidemia del Covid, non ha insegnato nulla a queste persone. Ecco perché dico, per me che sono un ex professionista, nel senso che sono in pensione, anche se abbiamo l'ambulatorio di via Milelli, ma soprattutto essendo stato un medico di famiglia, mi rendo conto che tutta la discussione che si sviluppa sull'ospedale è una cosa pure inutile e dannosa, perché mette da parte quelle che sono invece le cose che devono fare, non che possono fare, le cose che devono fare e che non fanno, unicamente per dare la possibilità al privato di ampliare ancora di più quelle che sono le sue cose. Il risultato è che l'amico Vittorio, mi pare, che sì. È un se ho capito bene, uno studente di medicina, non verrà a lavorare a Cosenza. Sono fesserie, perché fin quando lui si laurea l'ospedale non ci sarà, andrà a lavorare altrove. Questo è quello che vedo.
1: Bene, tra l'altro adesso liberiamo il dottore. Stefano citava la questione, tra l'altro, la cementificazione, no?

0: spostamento di prestazioni a tutte le attività convenzionate, che non verranno nemmeno, che non potranno nemmeno coprire le necessità delle persone, per cui diventeranno prestazioni quasi tutte private, e la gente, chi potrà lo farà, chi non potrà se frega, morirà a casa.
1: Certo, certo.
0: Ma noi ci saremo sempre.
2: Bravo, ha detto bene il dottore, noi ci saremo sempre, ci troveranno sempre dall'altra parte.
0: Ah, certo.
2: Esatto. Grazie mille di nuovo, buona serata.
0: Ma che buona serata a voi, ciao e grazie.

0: E questo era Ogogoro di Zell Onia. Continua questo viaggio nella high life music nigeriana. Si chiama musica high life perché originariamente era quella praticata nei salotti bene, diciamo, delle città nigeriane, ma insomma poi è diventato un genere popolarissimo soprattutto negli anni 60, 70, 80. Insomma, chi ha letto un po' di letteratura nigeriana di quegli anni si è reso conto di come sia dominante nelle descrizioni, no, degli ambienti urbani di quel paese. Ma passiamo alla seconda parte della nostra puntata. Stefano, Vittorio, voi intanto preparatevi i fatti gravissimi, perché sono sicuro che ce ne sono tanti, anche di iniziative nel prossimo fine settimana in area urbana, appunto questa chimera che chiamiamo così. Abbiamo contattato, e siamo contentissimi di averlo con noi, Luigi Candalise, che è candidato a sindaco addirittura a San Giovanni in Fiore. Diciamo, ci sono le amministrative anche a San Giovanni in Fiore, diciamo il comune, forse il comune più grande che c'è le amministrative in provincia di Cosenza in questo fine maggio, e quindi siamo particolarmente contenti di averlo con noi. Ciao Luigi, ci senti?
1: Pronto?
0: Eccoti, sei in diretta, ciao Luigi.
1: Buonasera a tutti, vi sento un pochino male, mi dovete scusare. Vi ringrazio per l'opportunità di intervenire questa sera nella vostra trasmissione. Vorrei puntualizzare una cosa, sono un pochino contigioso. Penso che non siamo il comune più grande, visto che si vota anche a Castrovillari.
0: Infatti mi stavo chiedendo se è più grande San Giovanni a Castrovillari, in effetti hai ragione. Bene, allora, innanzitutto ti faccio una domanda un po' generale. Come ti sembrano le amministrative? Se non fossi candidato, cosa penseresti delle amministrative a San Giovanni in questo momento? Lo so che è difficile, ovviamente, però com'è il clima in questo momento?
1: Abbiamo deciso di proporre la mia candidatura proprio perché il clima era quello che non era un clima che non ci rappresentava, ecco, vorremmo cambiare proprio questo clima.

0: ma cercare di riportare un clima più, non dico disteso, ma più sui contenuti, cosa che finora a San Giovanni in Fiore non è avvenuta ed è mancata negli ultimi anni. Ecco, è un clima che non ci piace, noi vorremmo cambiare appunto il clima e magari trasformare queste prime amministrative alle quali partecipiamo e magari anche quelle in futuro ad un clima più politico e meno è legato ai contenuti e meno legati a situazioni personali, attacchi personali o perlomeno attacchi a quello che è stato fatto o non è stato fatto. Ecco, era un clima che non ci apparteneva, ecco perché abbiamo deciso di entrare in campo.
1: Sì, appunto, tra l'altro dicevi attacchi personali, ormai diciamo poi soprattutto il centrodestra c'è questo modo comunicativo insomma molto diretto, i reel li stiamo vedendo noi, i reel del candidato del centrodestra. E voi invece, allora, la vostra coalizione è, diciamo, ha due liste, giusto? Spontaneamente, la lista del PD.
0: Sì, la nostra coalizione prevede due liste, una spontaneamente Luigi Candelarite a sindaco e una formata dal PD, dal Partito Democratico. Abbiamo fortunatamente l'appoggio anche di AVS, di Rifondazione e anche del Movimento 5 Stelle, il quale non è riuscito a darci il simbolo, visto che hanno un regolamento che prevede un iter un pochino più lungo, però abbiamo anche il loro supporto e questo ci aiuta e ci dà fiducia.
1: San Giovanni è una città, possiamo dire, in crisi, diciamo, no? Dal punto di vista, se non altro, demografico, ecco, e tanti temi, no? Fondamentali, la sanità soprattutto, immagino, l'ambiente, il territorio, appunto anche lo spopolamento. Quali sono i punti forti del vostro programma, secondo te?
0: Allora, innanzitutto mi piace tornare a dire che San Giovanni in Fiore è un paese, perché è qualcosa di bellissimo, ecco, l'idea di paese è qualcosa che ci caratterizza, perché forse chi decide di vivere a San Giovanni in Fiore decide di viverci proprio perché è paese, quindi un contesto, un tessuto sociale differente dove ci si conosce tutti e si sta abbastanza bene da questo punto di vista. Ovviamente i temi da trattare sono tanti, perché lo spopolamento non è che sia solo un problema di San Giovanni in Fiore, ma un problema di tutto il sud Italia e soprattutto delle aree interne. Ovviamente se vogliamo parlare di spopolamento, perlomeno arginare questo problema, dobbiamo trattare il tema della sanità, perché è un servizio essenziale. Senza la certezza di avere un presidio ospedaliero che garantisca la possibilità di vivere e soprattutto di non morire qua, è difficile parlare di arginare lo spopolamento. Ovviamente in quanto candidato a sindaco sono consapevole del fatto che le possibilità in mano e i poteri in mano ad un primo cittadino sono poche, però di certo c'è la possibilità di tornare a rivendicare i diritti per gli abitanti del proprio paese. Ecco, quindi ci occuperemo di sanità attraverso prima di tutto la rivendicazione, poi vorremmo tornare a raccontare quella che è una triste realtà del nostro presidio ospedaliero, perché altrimenti chi sta governando, sta amministrando in questo momento il paese, sta raccontando una realtà alquanto mistificata, una realtà che racconta tutt'altro rispetto a quella che è la situazione dell'ospedale di San Giovanni in Fiore. Ovviamente non abbiamo solo intenzione di occuparci di sanità, perché i temi da trattare sono tanti, siamo in un territorio bellissimo, siamo al centro della fila di questo territorio a livello ambientale che è ricchissimo, quindi è giusto parlare anche di agricoltura, di turismo. Ovvio che proveremo ad incentivare la produzione agricola sul territorio, soprattutto legandoci a concetti quali agricoltura sostenibile e bio, perché oramai si sa che la richiesta dal punto di vista a livello nazionale soprattutto di poco prodotto, ma le persone comprano meno ma comprano di qualità, quindi sarebbe opportuno legare il territorio silano, il territorio sangiovannese ad un marchio di qualità, un marchio Sila che vuol dire qualità, magari una produzione sempre più in bio e in più non solo di agricoltura come produzione di materia prima, ma anche di trasformazione dei prodotti agricoli, perché darebbe anche un valore aggiunto e accrescerebbe l'occupazione e l'economia del territorio. Poi non si può non parlare di San Giovanni in Fiore e della Sila e non trattare l'argomento del turismo. Ovviamente la nostra idea, tra l'altro anche i partiti che sostengono il nostro progetto ce lo fanno intuire, è l'idea di un turismo sostenibile che non vada a snaturare il territorio ma lo vada a valorizzare. Turismo lento, turismo esperienziale, ecco, noi a San Giovanni in Fiore abbiamo il vantaggio e la possibilità di parlare anche di laboratori, visto che abbiamo una forte tradizione dal punto di vista dei mestieri, pensiamo all'arte tessile, l'arte orafa, ma anche gli Stalpellini e tanti altri. Ecco, bisogna inserire tutto questo nel contesto turistico per creare un turismo che non sia più il turismo mordi e fuggi al quale ci siamo abituati negli ultimi anni, ma un turismo di persone che vengono qui per vivere lentamente delle esperienze, soggiornino sul territorio e vivano il territorio. E poi la speranza è sempre quella di poter aumentare la popolazione del paese, in primis tra virgolette evitando o perlomeno contenendo l'emorragia demografica che degli ultimi anni, quindi che le persone partano, ma anche cercare di far tornare chi fuori non vuole più stare perché vorrebbe tornare a vivere nel proprio paese o perlomeno vorrebbe provare a tornare a vivere nel proprio paese. Noi pensiamo, ecco, all'idea di creare una sorta di digital hub Silana, portare la banda ultralarga in tutto il territorio e dare la possibilità alle persone magari di poter finalmente venire a vivere a San Giovanni in Fiore con quello che negli ultimi anni è i nomadi digitali, ecco, lo smart working, persone che vengono a vivere qua. Per farlo però dobbiamo parlare di tanti altri servizi, uno di questi è il trasporto, sia interno che esterno, quindi collegare San Giovanni in Fiore con snodi cruciali, pensare all'aeroporto di Crotone, Lamezia, ma anche Crotone, Cosenza e Catanzaro durante il weekend, perché la domenica San Giovanni in Fiore risulta essere isolato.
1: Verissimo, quindi tanti tanti temi, tra l'altro promosso in demografia perché sì, assolutamente Castrovilli è più grande di San Giovanni in Fiore,
0: meno male,
1: a livello di abitanti. Sono andato a controllare, ero curioso di questa cosa, è un po' più grande, non stiamo parlando di scale, però insomma
0: magari se lavoriamo bene nei prossimi 5 anni saremo più grandi noi.
1: Esatto, e tra l'altro noi sappiamo che tu, diciamo, di mestiere fai la guida escursionistica, qua siamo una redazione di amanti della montagna, quindi questa cosa ci fa molto piacere, però appunto dicevi, parlando del turismo, la questione del turismo esperienziale, qui ne abbiamo parlato tante volte anche con guide della Sila, tra cui Saverio Bianco, è un'idea totalmente diversa rispetto al turismo che propongono gli esponenti del centrodestra, no? Queste lucine continue, questa narrazione che si chiama Calabria straordinaria, che poi è una bolla nella quale vivono loro probabilmente, ma che poi non ha nessuna ricaduta sul territorio. Ecco, mi sembra che sia molto importante, no? Come dire, focalizzare questo tipo di opposizioni. E, bene, non so se Stefano o Vittorio avete delle domande, sono sicuro che Stefano ha qualcosa da chiederti.
2: No, io intanto lo saluto, sono rimasto particolarmente colpito perché mi era quasi venuta voglia di passarmi la residenza a San Giovanni, sono serio, perché è la dimostrazione di un candidato sindaco che effettivamente, mi pare abbastanza evidente, vive nella quotidianità tutte le criticità appunto del quotidiano tra bellezze e strutture di questa terra. Io volevo chiedere che cosa ti aspetti da queste elezioni? Cioè, vincere non è sempre tanto importante, ma ti aspetti anche soprattutto la costruzione di un percorso che guardi per il futuro?
0: Ovviamente pensiamo alla costruzione di un qualcosa che possa, ecco, stiamo creando le basi per il futuro. Ovvio che quando si partecipa a una competizione, io ma anche tutto il gruppo che mi affianca, non ci piace perdere, quindi ovvio che l'auspicio è quello di poter vincere sin da subito e ci auguriamo di poter amministrare San Giovanni sin da subito, perché il nostro intento non è solo quello di cambiare amministrazione, ma cambiare anche il modo di amministrare, ma soprattutto l'idea è quella di creare un qualcosa che duri nel tempo. Noi molto spesso veniamo identificati come giovani, io ho 35 anni, ma noi stiamo lavorando per quelli ancora più giovani di noi, quindi stiamo creando qualcosa che possa lasciare delle basi solide per chi decide di vivere a San Giovanni ed è più giovane di noi. Quindi il nostro è un progetto politico, non è l'ambizione di vincere nell'immediato, tant'è che abbiamo detto più volte anche ai nostri competitor o anche coloro che sono nostri alleati in questo momento, che non siamo disposti a scendere a patti col diavolo pur di vincere, perché l'idea è quella di creare per il futuro.
1: Bellissimo, bellissimo messaggio. E bene, allora in bocca al lupo a Luigi Candalisa, agli spontanei, per questa campagna elettorale, che sia soprattutto appunto l'inizio di un percorso di ben più ampio respiro, insomma. A presto, Luigi.
0: Ce lo auguriamo vivamente e noi siamo talmente ambiziosi che speriamo che magari il nostro possa essere un monito anche per altri gruppi giovani come il nostro in altre realtà della Calabria e non solo. Ecco, è arrivato il momento che noi giovani andiamo a rivendicare i nostri spazi, ecco, diciamo la nostra.
1: Bravissimo, sono totalmente d'accordo. A presto, ma ci risentiamo magari dopo le lezioni a questo punto.
0: Grazie, grazie, quando sarò sindaco allora.
1: Esatto. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.

0: Questa invece è una life music più moderna degli anni 80, quella di Daddy Lumba, anche qua no, ma era il pezzo appunto. La musica life si è evoluta ovviamente nel corso del Novecento, anche esponenti contemporanei. Abbiamo sentito appunto Luigi Candalisa a proposito delle amministrative di San Giovanni in Fiore, candidato a sindaco per il collettivo Spontaneamente, e quindi Rifondazione Comunista, VS e il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle anche. E abbiamo, questa era solo la prima, diciamo, delle puntate dedicate alle amministrative in provincia di Cosenza, e non solo, perché come ricordavamo prima appunto ci sono le amministrative a Castrovillari, ma in tanti altri comuni. Ricordo tra gli altri, insomma, di Pignano, Roggiano, ma ovviamente in regione Reggio Calabria, anche Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria, insomma tante amministrative. Quindi ci sarà pane per i denti di Stefano Vento, che non vede l'ora di compulsare eleggendo, vero Stefano?
1: Vero.
0: Esattamente. E, bene, allora è il vostro momento. Fatti gravissimi. Intanto si era connesso Rosario, però adesso non c'è più, quindi non so se è ancora con noi da qualche parte. Intanto fatti gravissimi, Stefano, Vittorio, che abbiamo?
2: Io volevo fare una domanda a Stefano, in realtà, se posso.
1: Eccolo.
0: Prego.
2: No, volevo chiederti, ma quando tu, insomma, spogli eleggendo, no? Di solito ti affidi anche tu ai santi, alle madonne, per vedere la liberazione di alcune città, oppure no?
1: Io no, perché qualcuno che fa?
2: Sì, a quanto pare c'è qualche candidato a sindaco di Reggio Calabria che lo ha fatto pubblicamente sul palco, non hai visto?
0: Che poi era Santa Maria della Consolazione, eh? Io non, esatto. Ignorantissimo per quanto riguarda queste cose, sapevo fosse solo la patrona di Arcavacata, invece anche di Reggio Calabria. Questa è una cosa che fa piacere in qualche modo, no? poi altri fatti gravissimi?
2: Gravissimo.
1: Ma io ne ho due, diciamo, uno campo mio e uno campo di Vittorio, così insomma vi tengo buone tutte e due. Partiamo da quello di Vittorio, perché non so se avete seguito la notizia dell'antivirus, no? C'è questo incubo su una crociera che batte bandiera olandese, pare che sia stato scoperto il primo contagio da uomo su uomo, almeno l'OMS afferma ciò. Intanto le Canarie hanno negato lo sbarco a questa MV Ondius, questa nave olandese che era bloccata prima al largo di Capo Verde. Ricordiamo, sono morte già 3 persone e pare ci siano altri 8-10 casi sospetti di questa infezione. L'OMS ha già detto che questa infezione è avvenuta al di fuori della nave, quindi probabilmente siamo davanti al primo passaggio dall'uomo sull'uomo. Mentre, non so se avete sentito oggi la notizia, sicuramente è stata la notizia più importante nell'area urbana di Cosenza, non solo, perché in Romania è passata la mozione di sfiducia contro il governo di Ilie Bolojan, passata con 281 voti di socialdemocratici opposizioni. Ricordiamo che il premier Ilie Bolojan guidava una coalizione di centrodestra, è stato sfiduciato nella giornata di oggi con 281 voti favorevoli, ben oltre la soglia dei 233 necessari per la sfiducia del governo.
0: Bene, quindi cosa ci si aspetta adesso dallo scenario romeno?
1: Ma speriamo un bel cataclisma, perché ad agosto vado in Romania.
0: Ah, ecco, speriamo di no. E, bene, iniziative nel prossimo... Prego, Vittorio.
2: Volevo solo dire una cosa riguardo all'antivirus per un po' tranquillizzare. Diciamo che sì, l'OMS ha affermato che probabilmente siamo dinanzi al cosiddetto salto di specie e alla capacità del virus di infettare uomo-uomo e non solo da roditore all'uomo, però comunque la modalità di trasmissione non è aerea, ma bensì con fluidi corporei, quindi servono comunque contatti molto stretti.
0: Dottore, ma dal punto di vista patologico, che questo antivirus che cosa ci fa?
2: Virus respiratorio, sostanzialmente.
0: Ah, okay.
2: A fare non ci sono, come per la maggior parte dei virus, cure efficaci.
0: Certo. Bene. Certo.
2: Non c'è neanche un vaccino, tra l'altro. Unica e l'assistenza, l'assistenza sintomatologica.
1: La vigile attesa, direbbe qualcuno.
2: Vigile attesa, sì.
0: Ma
2: magari sì, negli ospedali di calabresi.
0: Vabbè, ma lo scopriranno a Cuba sicuramente il vaccino per questo.
2: Tra altre idee per Cuba, credo.
0: Se questo magari poi ne riparleremo prossimamente. Bene, e
2: l'ultimo fatto gravissimo.
0: Assolutamente sì.
2: Tre giorni fa sono tornato dalla mia settimana cosentina a Prepisacce, ho fatto benzina alla macchina ed era a 1,71. Mi sono svegliato il giorno dopo ed era a 1,95.
0: Ecco, che succede?
2: Il governo, a quanto pare, non ha prorogato lo sconto sulle accise dei 20 centesimi sulla benzina, rinnovando lo sconto solo 5 centesimi e mantenendo i 20 sul diesel. Però da 71 centesimi, da 1,71 a 1,95 ci sono più di 15 centesimi di differenza. Un po' di speculazione, quella non manca mai.
0: Certo.
1: Posso dire di essere disaccordo con
0: l'abbassamento
1: delle accise, perché noi rincorriamo spesso la destra da questo punto di vista. Io mi sento invece dire che dovremmo... Tanto le accise doveva toglierle la Meloni 4 anni fa, insomma, se ne è probabilmente dimenticata. Ma al netto di ciò, anche perché spesso le paghiamo per un periodo storico lei molto cara, e sarebbe ora anche di discutere anche di ciò. Io non sono studente a favore di abbassare le accise in questo momento, da questo punto di vista. Lo dico banalmente perché in questa fase storica, con lo stretto di Hormuz chiuso, con il canale di Panama, attenzione che ne parleremo nelle prossime settimane, perché il canale di Panama in questo momento è totalmente a rischio siccità perché mancano le piogge e quindi c'è una grossa difficoltà per far transitare le navi anche da là, e a breve ce ne accorgeremo dal punto di vista economico. Vi do una chicca, dato che al lavoro ormai non si fa che parlare di questo. Però guardate, mentre in Europa si va verso l'Accelerate EU con direttiva europea, mentre paesi come la Spagna e la Germania propongono degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico su gomma e su rotaia quasi completamente gratuito, insomma, mi pare abbastanza paradossale che un paese come l'Italia, che diciamo si trova al centro del Mediterraneo, che può sfruttare l'energia solare, l'energia del vento, debba provare a continuare a discutere di gas, di petrolio e di benzina, quando potremmo provare a switchare completamente il discorso pubblico e provare a ragionare di trasporto pubblico gratuito, di smart working negli uffici e nelle scuole con la DAD, qualcuno se ne è già dimenticato, e proverei magari quando non c'è l'emergenza, proverei a discutere in maniera un po' più serena anche di questo.
0: Assolutamente sì.
2: Magari provare a tassare di più i profitti delle compagnie petrolifere.
1: Esattamente.
0: Ma è chiaro che il governo ha altre agende, diciamo, ad esempio quella di promuovere la grazia a Nicol Minetti, insomma, questo tipo di priorità. E bene, ma
2: parlare di quello, no?
0: Come?
2: No, dico, meglio parlare di quello.
0: Meglio parlare di quello, senz'altro, sì, assolutamente. E allora, ricordo che dopo domani, il 7, c'è lo sciopero del mondo della scuola. Negli istituti tecnici l'FLCGL ha chiamato lo sciopero contro la riforma, lacrime e sangue, quella veramente, in termini di ore, in termini di posti di lavoro, in termini di qualità dell'istruzione pubblica. Negli istituti tecnici, USB ha allargato la chiamata dello sciopero a tutte quante le scuole, contro le linee guida di Valditara, contro la militarizzazione della scuola e contro ovviamente appunto la riforma degli istituti tecnici. Quindi il giorno 7 il mondo della scuola va allo sciopero. E l'8 invece vi segnaliamo un interessantissimo evento a Corso Telesio 102, nella piazzetta di fronte alla Casa delle Culture. Ci sarà performance artistica di Vento Ardente, Peter Vento della stamperia Senza Pressa, esposizione delle tavole originali dei fumetti sulle storie di Maisu Majidi e Marjan Jamali, ad opera di Vento e di Sara Mazzei, di Agar, ci sarà appunto la presentazione dei fumetti stessi e poi una cena a base, diciamo, di prodotti tipici della tradizione curda. Quindi il pomeriggio inizia alle 15:30 e finisce in tarda serata. Quindi vi invitiamo tutti a questo evento a Corso Telesio 102, venerdì 8 a partire dalle 15:30. Non ci resta che salutarvi, quindi rimandarvi a martedì prossimo, sempre alle 19, sempre su Radio Ciroma. Ciao!
3: Ciao!
2: La replica della nostra puntata.
0: Ovviamente la replica alle 13 di mercoledì, e potete recuperarla sempre su Spreaker.

0: È stato rilevato un nuovo accesso al tuo account. Se non sei stato tu, non devi fare nulla. In caso contrario, ti aiuteremo a proteggere il tuo account.
1: Persone senza scrupoli ti avvertono sempre di non fidarti di persone senza scrupoli.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire, guadagnare.

un cazzo tu a pubbagare, ok? Registrato? E mi parla, se non ci vieni tu a fare su cazzo sui guai e non rettandonaggi, non ti metto pure tu un coppa su cazzo.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 15 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dell'82%.

0: visto questi bastardi in Easy Rider, non credevo che fossero veri, almeno non così, ce ne sono centinaia.
1: Sono simpatici una volta che li conosci.
0: Conoscerli? Merda, io questa gente ce l'ho nel sangue.
1: Non pronunciare questa parola qui, potresti eccitarli.
0: Hai ragione.
2: Il modo più efficace di farlo per ciascuno di noi è tentare disperatamente di immaginare cosa si agita all'interno della mente posseduta di un drogato. Per esempio, un drogadipendente definisce la sigaretta di marijuana uno scarafaggio perché assomiglia ad uno scarafaggio.
0: Ma che cazzo dicono questi? Devi essere strafatto di acido per credere che uno spinello assomiglia ad uno scarafaggio.

da questi paesini del sud, che proprio perché non c'è stato sviluppo industriale c'è almeno il vantaggio di non avere l'inquinamento che lo sviluppo industriale porta. Allora pensate, per i ragazzini, ricostituire una pratica che c'era nell'antichità, in cui le scuole illustrano, a scuola si illustra il cielo ai bambini e i bambini apprendono che il loro orizzonte non è solo costituito dalle case del paese, ma anche da una dimensione che è immane come quella del cielo. Questo nell'antichità serviva soprattutto a far emergere le grandi passioni dell'animo, anziché coltivare sentimenti meschini come quello di guadagnare di più il prossimo anno. Quello che le stelle ci dicono è che noi siamo anche sede di straordinari sentimenti, perché quando il bambino realizza la piccolezza non solo sua e della sua famiglia, ma anche del paese, dov'è, anche del pianeta, dov'è, anche della stella a cui si riferisce, perché le stelle della nostra galassia sono 100 miliardi e le galassie a loro volta sono 100 miliardi. Quando il ragazzino riesce ad avere, sia pure come un flash per un attimo, questa sensazione d'annientamento, nello stesso tempo si apre alla conoscenza, perché la conoscenza comincia dal fatto di capire questa nullificazione rispetto all'immensità dell'universo. Allora è un'esperienza diversa che stare davanti alla televisione.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 41 minuti.
1: Tu hai un'automobile elegante, un'arma da fuoco efficiente, una casa modernissima e anche una bella moglie. Ma non sei felice.
2: Riempi il tuo vuoto interiore con le pillole gialle brevettate dall'Istituto di Obbedienza Animale.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: pare giusto far uccidere un uomo?
1: Io non ho mai fatto cosa del genere. Ma se lei me lo chiede tanto per discutere, le dico che bisogna vedere che uomo è.
0: Ah, perché secondo lei c'è uomo e uomo.
1: Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi, mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quacquaraquà, il branco di oche. Ma lei, anche se mi inchioda, è un uomo.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

Anarchia significa liberazione della mente umana dal dominio della religione, liberazione del corpo umano dal dominio della proprietà, liberazione dalle catene e dalle restrizioni del governo. Significa un ordine sociale basato sulla libera associazione degli individui.

guerra in città.

pronti a bere piscia per un po' di fama.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 42 minuti.
1: Prima della Fiat, politicamente ero un qualunquista. Vedevo adesso alla Fiat gli studenti davanti al cancello, davano volantini, che volevano parlare con gli operai. Il fatto mi sembrava un po' strano. Dicevo, ma come? Questi che hanno un tempo libero per scopare e per divertirsi, vengono davanti alla fabbrica che è la cosa più schifosa che c'è. La fabbrica, che è davvero la cosa più assurda e schifosa che c'è. Vengono qua davanti alla fabbrica, cosa ci devono fare? Mi curiosiva un po' questo fatto, però pensavo alla fine che erano dei pazzi, dei coglioni, dei missionari, e non mi interessavo a quello che facevano. Questo era in prima

linea dritta. Non c'ero mai andato alle riunioni turistiche. Una volta andai al 1° maggio. Io le feste del lavoro non le ho mai concepite. Ma che scherziamo, la festa del lavoro, la festa dei lavoratori, i lavoratori che si fanno festa. Non mi entrava nella testa cosa significava festa dei lavoratori o festa del lavoro. Non era mai entrato nella testa, perché il lavoro doveva essere festeggiato.

Non credere se ti prometto, tutto così complicato. Quando mi sveglio scendo dal letto, mi affaccio per guardare il mondo, ma è buio questo, forse ho cambiato. Notte con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo.

oggi nasceranno 490.000 bambini. Ciascuno di loro è unico. E ciascuno di loro è un anello della grande catena umana. Appena viene tagliato il cordone ombelicale, ciascuno diventa un individuo con speranze, sogni e desideri. Ma ogni essere umano è l'insieme di una dozzina di apparati. Il corpo umano è composto da 60 trilioni di cellule, e quelle cellule contengono proteine, DNA, organuli. Quello che sembra un individuo, in realtà è una rete. Ciascuno di noi è una comunità che vive e respira. E la cosa non si ferma qui, perché dovrebbe. Ogni speranza che nutriamo, ogni sogno che facciamo, ogni desiderio che realizziamo, impatto molto più grande di quanto immaginiamo.

0: All'orologio atomico di Radio Giroma sono le ore 23 e 40 minuti.
1: Come spiega che Pace portò ad un settimanale, mi pare, un disegno in cui il sequestro e l'uccisione di Moro venivano descritti con una precisione abbastanza verosimile, insomma, che richiedeva una conoscenza dei dettagli?
2: Sì, lo spiego con il fatto che lei non ha visto il fumetto e tutte le persone che dicono questo non hanno visto il fumetto. Il fumetto, come l'indagine giudiziaria ha accertato, non io, è stato ripreso. Come si dice, la sceneggiatura del fumetto era stata ripresa sulla sceneggiatura di un numero di Grand Hotel.
1: Secondo il procuratore generale Guasco, Potere Operaio, questa è la sua tesi, Potere Operaio e il suo gruppo si sciolgono e confluiscono nelle Brigate Rosse. Questo perché la matrice storica è identica alla matrice teorica, questo sostiene Guasco. Sostanzialmente c'è una concordanza di finalità e di strategie. Perché non è vero?
2: Perché il Potere Operaio nasce contemporaneamente alle Brigate Rosse, e le Brigate Rosse sono per l'estrema sinistra italiana, così come sfortunatamente viene chiamato il movimento dopo il 68, e non sembra per niente estremo, anzi moderato. Le Brigate Rosse sono una presenza già precisa e una polemica in corso aperta con loro. Per documentarsi su questo sarebbe sufficiente prendere le annate di Potere Operaio, che veniva venduto nelle edicole, e in cui la polemica contro le Brigate Rosse è aperta.
1: Lei in una
2: il dissenso totale nei confronti delle Brigate Rosse per quanto riguarda la lotta armata e il problema della clandestinità non significa, per onestà intellettuale, che il Potere Operaio ripudiasse la violenza, non significa questo.
1: Sì, no, infatti io volevo dirle che in un'intervista a Panorama nel 78 ha detto, cito fra virgolette, è normale che alcuni compagni di Potere Operaio abbiano scelto la lotta armata. Normale per chi?
2: Normale per come la situazione politica si è evoluta in Italia, o è involuta in Italia, cioè voglio dire rispetto alle possibilità di cambiamento della sede, una reazione come il terrorismo era, io penso, quasi inevitabile, cioè una generazione di persone che era cresciuta nella lotta, che aveva constatato la forza della lotta di massa, si trovava davanti uno Stato che era uno Stato di bambagia, cioè uno Stato incapace di modificare perfino l'università. Capisce? Noi abbiamo avuto la riforma dell'università l'anno scorso e il movimento era cominciato nel 68, e questo, a mio parere, il clima, come dire, le condizioni al contorno, uno potrebbe dire in fisica, dentro le quali è maturato il terrorismo.
3: Special request to a diet dog when it come from southwest, east or not. This is the roughest, the roughest.

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!